che cazzo te ne fica, che il sole dovrà ci prende, ma sbatte che aspettare.